0: Ma sempre venuto a cura, Ocia?
1: Lei
0: desista. Lei desista.
2: Thank you.